Ti che dem sona, e colo arresimo esta blubi, non mata lo tocto, non mata lo vo, non chi va fromo il fomo. Arre, arre.